non diretta, non sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi, la vendetta poi, la da rinnova. Onde sparfare, sparfare, sparfare, fretta. Stimolo, ma se giunge